Zibrato. Zibrato. Zibrato. Everyone's a winner, bargains galore.